gal is physically hot. Sorge per show, non be sciaia da ne shot. God damn, the gal is so bad. Physically hot, non be sciaia da ne shot. C'è da saporire hot. Sorbo ma fro, non be sciaia da ne shot. God damn, gal is so bad. Ever cute, combined.

0: Se tradite
1: musica UA. So,
2: avvicati, futurotani, avvicaci per pornici peri, avvicaci per futuro, avvicaci per sciolento.
1: Scandinavian Albania Red.
3: Ti che bella stetit me pine?
4: Se mo se cioè? Para kisha.
5: Se mo me parate tua, se la gualtime. Ti me parate tua, nuk cioè, gualtende. Po ci prendo, mora vecet.
1: Scandinavian Albania Radio.
6: Kuja, kuja.

0: Vieni se tradite.
1: Musica UI. So,
2: abicati, futurotani, abicati per torni sciperi, abicati per futuro, abicati per scuola in giù.
1: Scandinavian Albania Radio.